Tre angeli sulla strada, la strada che porta al mare. Si mangia, si beve, si balla, se non c'è meglio da fare. Tre angeli questa sera, ognuno ha la sua spada e ognuno una bandiera piantata sulla strada. Ed il primo dice vero, tutto è stato già creato, poi rinchiuso nel mistero, senza l'ombra di un peccato. E tutto sembra niente, ma tutto è troppo poco, se l'infinito è dentro, al cuore di chi lo sa.